doing great in Harare. Chota sa ukuzishava nekuenda kwa Richi. Tati kuchika ere, kubuka ere. Kuruwa ne mtiba ere.